Adio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Destro, Versa, Transcript, Creatura, Vista, Prestimo Legem, et unam tantium tuo, Delta Principia, Ter Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potens, Pater Spiritus Sanctum, Descente Vos, Manete Semper,

scorria per conforme via dell'once, te imponga letto, surasco, guaranà, raditi, se non come muita smandioca, mandioca di mais in corda, sinton dura che brosdente e poi ingrossa sperna, io